0: Cosa sta pensando, maggiore?
1: A quell'androide. Non trovi che ci assomigliamo un po'?
0: Assolutamente no.
1: No, non intendevo fisicamente.
0: E a cosa si riferiva?
1: Beh, probabilmente tutti i cyborg hanno la tendenza ad essere paranoici riguardo alle proprie origini. A volte sospetto di non essere ciò che credo, di essere morta molto tempo fa e che qualcuno abbia preso il mio cervello e l'abbia infilato in questo corpo. O forse in realtà non sono mai esistita, sono completamente sintetica, come quell'androide.
0: Lo sa che ha delle cellule cerebrali?

0: se un cervello cibernetico potesse generare da solo il proprio spirito, creare la propria anima, se questo accadesse, quale sarebbe l'importanza di essere totalmente umani?
1: Stronzate, la verità è che lei muore dalla voglia di vedere cosa c'è dentro quel coso. E io non posso fermarla. Nessuno di noi ha idea di quello che potrebbe incontrare.